Agessi parastoi numa na jek normanno parastoi ke agessi midsommar ando svedo. Jek purani tradizia ke svedanura in kren ai agess malajon butmanoste hanna ite pen ite bavimpe pasha midsommar stongen sarkai bushol. Mekonavoftu mensagesim enagma betin.

O baro milai kai gilabel o kraja sarkojisas edili kai tu me birisardan te shunen ai tu me shunen po radio romano musica ko programo adjessim me enagma bedin tu mensa adjessim mit sommar vai dopash milai ando svedo ai kadi tradizia si ek purani tradizia put manush in krenka do jes vojasa hanhabe pen penge pimata ai kelen krujal milaiesko kash Ande parkura, kidempe but manush ta venketanes te loshanka dojes, manush kidempe avral ta venketanes te naven korkori. Numa sostar inkrel peka dojes, sos sikade specialno, atvettura peka dal pushimata, shaitelas ande kado artiklo.

Info Romale Katarsenji Kushani ai tu me shunen po radio romano sa vojalan da shve disco radio. Me consim tu mensages pushuvav nagme abedin. A gesut notemato ando radio romano sim midsommar, a mesam intresovanete di caso tu mekeren a ges ai anda kodokamas te bisha venamenge patretura sar tu mekeren celebrazia, vai kamcina cikeren cisoski celebrazia, sa tu marat vettura se amenge interesantne ando radio romano. Tu me birinte lena mensa contacto pe amare sociane medii, lena mensa contacto ando radio romano ai ulaven tu mare historii, tu mare gindura, ai tu mare traioske experiencia mensa. In krasa me mai dur karink romani musica agilla sa mi amor katar sekil ai Biggie Master ai Juni the Game.

midsommar vai dopashmilai, ai te sikadet ke tu me chibiri sardan te shunen intrego amaro programo si tu me chansa te kerenko dopo duito, jana andre pe amari internetu skrikai si www.radioromano.se, ai te kamentele na mensa kontakto, shai kerenko dopo amare sosialne medii. Ame anda Radio Romano mangastu menge yek bachtalo midsommar, glad midsommar, len sama petume ai ame sam palpale luine. Me consimas tu mensages sim enagma bedin mukaftume devlesa.

Agessi parastoi numa na jek normano parastoi ke agessi midsommar ando svedo. Jek purani tradizia ke svedanura in kren ai agess malajon butmanus te khan ai te pen ai te bavimpe pasha midsommar stongen sarkai bushol. Mekona voftu mensagesim enagma apetin.